che ebreno a nonkron abo apa ho semano edumi no 9:12 am yebe pon nondu babeja fo aye krado ewa ha Mrs. Tehuna che Laratu Saka machi